scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno e un buon inizio settimana in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Fino a domani l'anticiclone garantirà tempo stabile con l'afflusso di correnti secche molto miti per il periodo. Questa la previsione per oggi. Cielo in genere variabili per nubi medio-alte. A Trieste nelle ore notturne soffierà borino. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 9 e 13 gradi. Sulla costa andranno da 15 a 18. Temperature massime comprese tra 22 e 24 gradi in pianura e sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 15 gradi, di 9 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 18 gradi di minima, 25 di massima. Vignano 16 e 24, Udine 9 e 26. 13 gradi la temperatura minima fatta registrare a Gorizia. Qui la massima è stata di 26. A Cividale 14 e 27, a Gemona 11 e 25, a Tarvisio 3 e 18. A Forni di Sopra la temperatura minima è stata di 8 gradi, di 20 la massima. Sullo Zoncolan 9 e 16, a Sappada 7 e 17, a Cortina 6 e 16. Questa invece è la previsione per domani. Cielo variabile con venti di brezza. A Trieste nella notte soffierà borino o bora moderata, poi brezza. E per Punto Meteo è tutto. Io vi ricordo l'aggiornamento nella seconda parte della mattinata con i collegamenti in diretta con gli esperti dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Un buon proseguimento di giornata, sempre sulle frequenze di Radio Punto Zero.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good morning 101.
4: Dime che ti è rimasto, credo soltanto.

0: Good morning 101.
1: Sono le 6 e 32 minuti.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora cercando.

0: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.

0: a Giulia.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 5 ottobre, Ariete. Una giornata dinamica e soddisfacente per l'attività. Il merito tocca a metà a noi e l'altra metà alla Luna in Leone, resa più incisiva da Marte. Toro, oggi non c'è tranquillità con la Luna e Venere che insidiano la serenità affettiva. Dei sospetti si fanno strada nella mente e la verità ci sfugge. Gemelli, complice la Luna in trigono a Nettuno, ci sentiamo più disponibili, più tolleranti. Condividiamo con l'altro qualsiasi esperienza ci possa capitare. Cancro, buono il livello di energia, l'efficienza, ma l'amore oggi è latitante. Abbiamo poca fiducia e scarsa pazienza per riuscire a credere che accadrà. Leone, qualche fibrillazione nella coppia è probabile, soprattutto se permettiamo ingerenze di familiari e parenti nella nostra vita affettiva. Vergine, il cuore oggi si prende una pausa a favore del lavoro. Siamo molto concentrati e produttivi. Approfittiamone per dare una bella sfoltita agli impegni. Bilancia, con il favore della Luna in Leone, immagine e successo sociale risultano tangibili. Riscuotiamo con gratitudine, ammirazione e rispetto unanimi. Scorpione, una seducente tentazione mette in crisi i proclami di fedeltà? Siamo sicuri del nostro fascino, ma non siamo precipitosi, possiamo incassare una brutta figura. Sagittario, dobbiamo parlare in pubblico? Per noi non è un problema. Con disinvoltura esponiamo idee e opinioni, catturiamo facilmente l'attenzione. Capricorno, impegni e attività sono in gran fermento. Ci teniamo a far fronte a tutto, ma non sorvoliamo sui segnali di stanchezza che il corpo ci invia. Acquario, con il prossimo, compreso chi amiamo, non intestardiamoci su questioni di poco conto, badiamo alla sostanza e al sentimento profondo che ci unisce. Pesci, lunedì riflessivo e profondo, da spendere tranquillamente in casa o passeggiando in campagna, ottimo per iniziare una terapia olistica. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da...
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

Viaggio il 25 ottobre tra l'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe, che ha vinto il primo turno con il 47% dei voti. Spagna, il premier Pedro Sánchez deciderà oggi, secondo la stampa spagnola, sulle possibili dimissioni e ritorno con un anno di anticipo alle urne dopo l'ondata di proteste sul diritto alla casa. Le manifestazioni in decine di città si sono inasprite dopo la bocciatura parlamentare di due decreti in materia voluti dalla sua coalizione di centrosinistra. Il delitto di Garlasco: rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che intervenuti in un salotto TV commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi Alberto Stasi, hanno spiegato. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Ci sarebbe un incidente sulla

0: terzo Hamilton, quarto Leclerc. Ed è tutto, a più tardi.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
2: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
3: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: Un rimedio naturale ai vostri problemi di salute. Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
5: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
6: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno e un buon inizio settimana in compagnia di Punto Meteo. Questa la situazione generale. Fino a domani l'anticiclone garantirà tempo stabile con l'afflusso di correnti secche molto miti per il periodo. Questa la previsione per oggi. Cielo in genere variabili per nubi medio-alte. A Trieste nelle ore notturne soffierà borino. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 9 e 13 gradi. Sulla costa andranno da 15 a 18. Temperature massime comprese tra 22 e 24 gradi in pianura e sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 15 gradi, di 9 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 18 gradi di minima, 25 di massima. Legnano 16,24, Udine 9,26. 13 gradi la temperatura minima fatta registrare a Gorizia. Qui la massima è stata di 26. A Cividale 14,27, a Gemona 11,25, a Tarvisio 3,18. A Forni di Sopra la temperatura minima è stata di 8 gradi, di 20 la massima. Sullo Zoncolan 9,16, a Sappada 7,17, a Cortina 6,16. Questa invece è la previsione per domani. Cielo variabile con venti di brezza. A Trieste nella notte soffierà borino o bora moderata, poi brezza. E per Punto Meteo è tutto. Io vi ricordo l'aggiornamento nella seconda parte della mattinata con i collegamenti in diretta con gli esperti dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Un buon proseguimento di giornata, sempre sulle frequenze di Radio Punto Zero.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Eccoci giunti a lunedì, siamo quasi pronti, insomma, per ripartire questa settimana. Santo Placido, accade oggi il primo episodio di Goldrake, 1975. James Bond debutta al cinema, 1962. Nato questo giorno Ciccio Ingrassia, grande palermitano doc celebre col comico Franco e Ciccio, 1922. 1975, Kate Winslet, invece grande personaggio, grande attrice internazionale. Gianni Mazza, 1944, che è stato un noto direttore d'orchestra e compositore. 1713, Denis Diderot, che è stato un pensiero illuminista con l'incarico di ideali d'amore, del sapere di tutte le sue forme, la lotta all'ignoranza. Antonio invece Careca, un ex calciatore, 1960. Enrico Fabris invece, che è stato un pattinatore di velocità su ghiaccio, 1981. Scomparsi oggi Steve Jobs, 2011, il genio dell'informatica, il visionario come veniva chiamato, e Nini Rosso, 1994, tra i pionieri del jazz made in Italy.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: la qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
2: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
3: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
4: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Gisto, come non lo hai mai visto.
2: 7 secoli di storia. 3 frammenti unici. Un racconto europeo. La mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Meizlich ad Aquileia. Per la prima volta dopo 7 secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermo-minerale. 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurthai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termo-minerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da 2 amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
3: Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine. 2 progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
4: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
6: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
7: Smottamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di Armo e Puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12. Con Betonfer, no problem.

0: Grazia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 5 ottobre, Ariete. Una giornata dinamica e soddisfacente per l'attività. Il merito tocca a metà a noi e l'altra metà alla Luna in Leone, resa più incisiva da Marte. Toro, oggi non c'è tranquillità con la Luna e Venere che insidiano la serenità affettiva. Dei sospetti si fanno strada nella mente e la verità ci sfugge. Gemelli, complice la Luna in trigono a Nettuno, ci sentiamo più disponibili, più tolleranti. Condividiamo con l'altro qualsiasi esperienza ci possa capitare. Cancro, buono il livello di energia, l'efficienza, ma l'amore oggi è latitante. Abbiamo poca fiducia e scarsa pazienza per riuscire a credere che accadrà. Leone, qualche fibrillazione nella coppia è probabile, soprattutto se permettiamo ingerenze di familiari e parenti nella nostra vita affettiva. Vergine, il cuore oggi si prende una pausa a favore del lavoro. Siamo molto concentrati e produttivi. Approfittiamone per dare una bella svoltita agli impegni. Bilancia, con il favore della Luna in Leone, immagine e successo sociale risultano tangibili. Riscuotiamo con gratitudine, ammirazione e rispetto unanimi. Scorpione, una seducente tentazione mette in crisi i proclami di fedeltà? Siamo sicuri del nostro fascino, ma non siamo precipitosi, possiamo incassare una brutta figura. Sagittario, dobbiamo parlare in pubblico? Per noi non è un problema. Con disinvoltura esponiamo idee e opinioni, catturiamo facilmente l'attenzione. Capricorno, impegni e attività sono in gran fermento, ci teniamo a far fronte a tutto, ma non sorvoliamo sui segnali di stanchezza che il corpo ci invia. Acquario, con il prossimo, compreso chi amiamo, non intestardiamoci su questioni di poco conto, badiamo alla sostanza e al sentimento profondo che ci unisce. Pesci, lunedì riflessivo e profondo, da spendere tranquillamente in casa o passeggiando in campagna, ottimo per iniziare una terapia olistica. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7:50.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:01.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022, vince il primo turno della nuova tornata in Brasile col 47% dei voti, 2 punti indietro l'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori, in leggero ritardo anche al voto per il Parlamento e i singoli stati. Il 25 ottobre ballottaggio, immediate le congratulazioni degli altri leader della destra sudamericana, dal presidente argentino Milei al colombiano della Espreglia. Sono bravo, i supplementari convinceremo a tornare alle urne chi le ha disertate, commenta Lula. Centrosinistra in difficoltà anche in Spagna. Pedro Sanchez deciderà oggi, secondo la stampa spagnola, sulle possibili dimissioni e il ritorno con un anno di anticipo alle urne dopo l'ondata di proteste in decine di città sul diritto alla casa esplose dopo la bocciatura parlamentare di 2 decreti in materia voluti dalla sua coalizione. Manifestazioni seguite in particolare al caso dello sgombero di un'anziana disabile dopo che un fondo di investimento aveva acquisito la sua abitazione triplicandone l'affitto. La pace inizia da noi ed è

0: la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista e operatore sociale antilitteram.
1: E a proposito di conflitti, si fa pesantissimo il bilancio delle vittime civili negli attacchi russi in Ucraina, in forte aumento quest'anno, denuncia un rapporto delle Nazioni Unite. Sentiamo da Barbara Salandri.
2: Nel pieno della nuova grave escalation nel conflitto russo-ucraino, dati drammatici sono stati rilanciati in queste ore dall'ONU. Nei primi 8 mesi dell'anno, a seguito dell'intensificarsi degli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture, oltre 15.280 civili ucraini sono stati uccisi o feriti, ovvero il 55% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. A fornire i numeri l'alto commissario delle Nazioni Unite turca al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. La guerra in Ucraina è una catastrofe per i diritti umani che cresce e si intensifica di settimana in settimana, causando sofferenze inimmaginabili ai civili e minacciando un disastro ancora maggiore in tutta la regione, ha denunciato Turk. Attacchi che sempre più spesso prendono di mira scuole, centri medici, condomini, ferrovie e negozi, facendo vivere la popolazione in un costante stato di paura. L'ufficio delle Nazioni Unite ha riscontrato inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Secondo il rapporto, dei circa 1.000 casi accertati di violenza sessuale legata al conflitto commessi tra febbraio 2022 e luglio 2026 contro civili e prigionieri di guerra, l'89% è stato attribuito alle forze russe.
1: Tentato femminicidio seguito da un suicidio in un'abitazione di Torino. Una donna di 31 anni sarebbe sfuggita all'aggressione del compagno, che l'avrebbe trascinata sul balcone tentando di strangolarla o gettarla di sotto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è riuscita a divincolarsi ed è fuggita con la bambina di un anno in braccio. Negli stessi istanti l'uomo di 37 anni si sarebbe suicidato gettandosi dal balcone al 10° piano. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Dai primi accertamenti è emerso inoltre che Calignano sarebbe stato formalmente assunto il 1° ottobre. Ora la Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio della Malesia davanti ad Antonelli, che allunga in vetta il mondiale di Formula 1. Terza e quarta le Ferrari in MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio del Giappone. Gerardo De Vivo.
3: Pioggia, uscite di pista, safety car, motori in panne, succede di tutto sull'asfalto di Sepang, allagato da un temporale che fa ritardare il via, ulteriormente slittato dopo il giro di formazione per problemi a varie monoposto. Quando la gara inizia, le Ferrari scivolano nelle retrovie per la scelta sbagliata delle gomme, prima di mettere in pista una rimonta da applausi. Le safety car, fisica, virtuale, ancora fisica, regalano un finale spettacolare. Esce vincitore Max Verstappen su Red Bull davanti a Kimi Antonelli, che in testa alla classifica del mondiale si porta a più 84 sul compagno di Mercedes George Russell, fuori per la rottura del motore a pochi giri dalla fine quando era terzo. E la risalita delle rosse finisce con Lewis Hamilton terzo e Charles Leclerc ai piedi del podio. Spettacolo anche in MotoGP a Motegi. Marc Marquez con la Ducati dopo la sprint vince anche la gara lunga e si porta a soli 2 punti dal leader iridato Martin su Aprilia, ieri secondo davanti alla altra Aprilia di Bezzecchi e alla KTM di Bastianini.
1: E per il calcio, quarta e ultima gara per l'Italia di Mancini nella prima finestra di Nations League, reduce dal bel pari in casa della Francia. Gli azzurri affrontano stasera a Bologna la Turchia, battuta 4-1 a domicilio una settimana fa. Si inizia alle 20:45, arbitra il polacco Marciniak. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia 360 FVG, la banca giovane e moderna con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
2: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
1: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
3: Wow, cos'è questo?
4: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro e si apre persino.
3: E sotto?
4: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
3: E le saune?
4: Sì, sono state completamente rinnovate.
5: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.

0: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
1: Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475. Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: Sette secoli di storia. Tre frammenti unici. Un racconto europeo. La mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
3: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
2: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
4: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
5: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
4: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

tout veut d'assumer.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
2: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
2: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
3: Il ricamo che ti distingue.
4: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 full electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. B Barcolana.
5: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it. Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermo-minerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termo-minerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone. La forza dell'acqua termale. Il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso. 0481 41 27 13.
6: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:03.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Esperieglia, si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio il primo turno delle presidenziali in Brasile, col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Tra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del Partito dei Lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il

0: degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione Geffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. 24 quelli che sono stati incendiati o saccheggiati dall'inizio di questa ondata di proteste. Vi sarà un ritorno parziale e graduale alle elezioni, ha assicurato il ministro. Il delitto di Garlasco: rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che sui canali Mediaset commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole e per noi è Alberto Stasi, ha spiegato Giuseppe Poggi. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. I genitori hanno anche ricordato il lungo percorso processuale per l'omicidio della figlia nel 2007, con ben 5 processi. Formula 1: Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che in vetta la classifica mondiale allunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori in una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car. Le Ferrari prima sbagliano clamorosamente le gomme, poi rimontano fino al podio, terzo Hamilton, a seguire Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht. Oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. cantierenauticoforza7.it.
2: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Lucino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
7: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme d'Obrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme d'Obrna, il vostro luogo di benessere. Terme-dobrna.si

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
1: Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?
2: 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
3: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, Padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
4: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
5: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Wow! Cos'è questo?
1: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
0: E sotto?
1: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
0: E le saune?
1: Sì, sono state completamente rinnovate.
2: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
3: Acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
6: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
7: Assicurazioni Generali, Honda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
6: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barbanera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 5 ottobre, Ariete. Una giornata dinamica e soddisfacente per l'attività. Il merito tocca a metà a noi e l'altra metà alla Luna in Leone, resa più incisiva da Marte. Toro, oggi non c'è tranquillità con la Luna e Venere che insidiano la serenità affettiva. Dei sospetti si fanno strada nella mente e la verità ci sfugge. Gemelli, complice la Luna in trigono a Nettuno, ci sentiamo più disponibili, più tolleranti. Condividiamo con l'altro qualsiasi esperienza ci possa capitare. Cancro, buono il livello di energia, l'efficienza, ma l'amore oggi è latitante. Abbiamo poca fiducia e scarsa pazienza per riuscire a credere che accadrà. Leone, qualche fibrillazione nella coppia è probabile, soprattutto se permettiamo ingerenze di familiari e parenti nella nostra vita affettiva. Vergine, il cuore oggi si prende una pausa a favore del lavoro. Siamo molto concentrati e produttivi. Approfittiamone per dare una bella sfoltita agli impegni. Bilancia, con il favore della Luna in Leone, immagine e successo sociale risultano tangibili. Riscuotiamo con gratitudine, ammirazione e rispetto unanimi. Scorpione, una seducente tentazione mette in crisi i proclami di fedeltà? Siamo sicuri del nostro fascino, ma non siamo precipitosi, possiamo incassare una brutta figura. Sagittario, dobbiamo parlare in pubblico? Per noi non è un problema. Con disinvoltura esponiamo idee e opinioni, catturiamo facilmente l'attenzione. Capricorno, impegni e attività sono in gran fermento. Ci teniamo a far fronte a tutto, ma non sorvoliamo sui segnali di stanchezza che il corpo ci invia. Acquario, con il prossimo, compreso chi amiamo, non intestardiamoci su questioni di poco conto, badiamo alla sostanza e al sentimento profondo che ci unisce. Pesci, lunedì riflessivo e profondo, da spendere tranquillamente in casa o passeggiando in campagna, ottimo per iniziare una terapia olistica. Almanacco Barbanera, ciò che dice poi.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9:49.

0: Morning 101.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale di 4 anni fa. 2 episodi gravi ieri di violenza familiare a Montesilvano, nel Pescarese, piantonato in ospedale in gravi condizioni un uomo che ha accoltellato la moglie, ora fuori pericolo di vita, e poi avrebbe tentato il suicidio dandosi un profondo taglio alla gola, il tutto davanti al figlio. E si indaga su un tentato femminicidio seguito da suicidio in un'abitazione di Torino. Un 37enne avrebbe prima aggredito la compagna di 31 anni, poi fuggita con in braccio la figlia di 1 anno, e poi si sarebbe gettato dal proprio balcone al 10° piano. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. In Georgia 2 persone sono morte e quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti. Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica. Durante una grande festa cittadina sarebbero esplosi più di 50 colpi in almeno 2 punti distanti, circa un isolato uno dall'altro. Tennis straordinario. Djokovic batte 4-6-6-4-6-4 Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev. Il tedesco, numero 2 al mondo, deve rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. E per il ciclismo, 2 azzurri sul podio degli europei argento per Giulio Ciccone Beffato, il fotofinish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro per Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
3: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana, in collaborazione con
1: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CR-V Urban Edition.

0: A un passo da casa.
1: Moon, la luna è più vicina che mai. Scopri la luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon, vieni a viverla a Jesolo. Aperto ogni sabato e domenica.
2: 360 FVG, la banca giovane e moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
3: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
4: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, sono Giuseppe Vissaglio. Allora, Giuseppe, com'è la stazione meteo?
2: Buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Sulla nostra regione il tempo ancora è stabile, però passa un po' di aria umida in quota, quindi c'è un po' di nuvolosità medio-alta. E un peggioramento si verificherà nella giornata di giovedì, quando passerà un fronte freddo con qualche temporale, piogge che potrebbero essere anche abbondanti e intense. Per le prossime ore ci attendiamo cielo variabile, appunto per il passaggio di nubi stratiformi, con temperature massime un po' più basse rispetto agli scorsi giorni, intorno ai 22-23 gradi su pianura e costa. Poi domani ancora cielo variabile per la presenza di nubi stratiformi, le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. Nella notte potrà soffiare un po' di burino a Trieste, poi Brescia. È tutto.
1: Perfetto, grazie mille, intanto voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Eccoci giunti a lunedì, siamo quasi pronti, insomma, per ripartire questa settimana. Santo Placido, accade oggi il primo episodio di Goldrake, 1975. James Bond debutta al cinema, 1962. Nato questo giorno Ciccio Ingrassia, grande palermitano doc, celebre col comico Franco e Ciccio, 1922. 1975, Kate Winslet, invece grande personaggio, grande attrice internazionale. Gianni Mazza, 1944, che è stato un noto direttore d'orchestra e compositore. 1713, Denis Diderot, che è stato un pensiero illuminista con l'incarico di ideali d'amore, del sapere di tutte le sue forme, la lotta all'ignoranza. Antonio invece Careca, un ex calciatore, 1960. Enrico Fabris invece, che è stato un pattinatore di velocità su ghiaccio, 1981. Scomparsi oggi Steve Jobs, 2011, il genio dell'informatica, il visionario come veniva chiamato, e Nini Rosso, 1994, tra i pionieri del jazz made in Italy.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com. Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
3: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
4: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
3: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
5: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
6: Smottamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di armo e puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12 con Betonfer. No problem.
7: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock, dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: la qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti? Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
4: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana. In collaborazione con
5: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
6: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
6: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Montagna. Vediamo subito oggi. Cielo variabile con possibili deboli piogge sparse. Temperatura a 1000 metri 15 gradi, a 2000 metri 9 gradi. Domani cielo poco nuvoloso con anche temperature decisamente sopra la norma. A 1000 metri 13 gradi, a 2000 metri 6 gradi. A Sappada invece oggi abbiamo nubi sparse. Con venti che vanno fino a 16 km all'ora, temperature dagli 8 ai 16 gradi. Domani cielo poco nuvoloso, venti che vanno fino a 15 km all'ora e temperature dai 5 ai 17 gradi. Cortina d'Ampezzo invece pioggia intermittente schiarite, venti che fanno fino a 21 km all'ora e temperature dai 9 ai 16 gradi. Domani invece velato poco nuvoloso, venti che vanno fino a 16 km all'ora, 7-17 gradi le temperature.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da...
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

La vita l'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più, litigare, fare pace dopo litigare, ballare fino a quando gli altri ci guardano male, tanto non ce ne frega niente.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Una sconfitta, una vittoria e un pareggio. In tre gare di Nations League l'Italia ci ha regalato tutti i risultati. Ultimo il convincente 1-1 dello Stade France. Una nazionale in evidente crescita cerca stasera la conferma contro la Turchia del traballante Montella. Linea Bologna.
1: L'appetito viene mangiando, si dice, e allora dopo la vittoria in Turchia e il pari che sa di successo in Francia, l'Italia di Roberto Mancini vuole finire in bellezza questa prima fase anomala di Nations League. La Turchia di Vincenzo Montella, a rischio panchina, è ancora a quota zero, paga assenze eccellenti per infortuni e squalifiche, ma il Mancio avverte.
2: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, perché la Turchia viene dalla sconfitta col Belgio. Insomma, non pensare che sia una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
1: Molti cambi rispetto a Parigi. A centrocampo rivedremo il giovane romano. Davanti spazio per Cambiaghi, Scamacca e Vergara. È tornato a casa Moise Kean per il solito problema alla tibia. Bologna risponde, fino a ieri venduti 27.000 tagliandi, e Mancini, che qui è esordito a 16 anni, ha parole al miele per la città.
2: Io sono cresciuto a Bologna, quindi mi hanno cresciuto che ero un bambino, quindi io amo Bologna e bolognese, quando sono qua è una cosa sempre importante per me.
1: Italia-Turchia inizierà alle 20.45 e sarà arbitrata dal polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Titolare col Belgio rimasta a Coverciano in occasione della trasferta turca, subentrato contro la Francia. Torna stasera dal primo minuto Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter incarna perfettamente il ritrovato spirito di squadra degli azzurri.
3: La cosa importante è il gruppo, questa si chiama Nazionale Italiana. Nicolò Barella è un giocatore della Nazionale Italiana, non è il capo, non è niente, quindi se c'è da giocare gioco, se c'è da rimanere col gruppo e fare una trasferta la faccio, se c'è da rimanere a Coverciano rimango, non c'è nessun tipo di polemica.
0: Stasera si gioca anche Francia-Belgio, ieri quarta vittoria su quattro gare per il Portogallo, 2-1 interno in rimonta sulla Norvegia, 1-0 in Galles per la Danimarca, Grecia-Germania 0-0, Olanda-Serbia 2-1. Serata decisiva per l'Italia Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18.30 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia prima nel girone. Serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto, ma anche un successo di misura potrebbe bastare per passare come miglior seconda ed evitare i play-off. In una gara condizionata da pioggia e safety car, parliamo di Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti al leader ereditato Kimi Antonelli, che allunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura del motore. Le Ferrari, terzo Hamilton, quarto Leclerc. MotoGP, Gran Premio del Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga e riaccende la lotta per il mondiale. Lo spagnolo della Ducati è a meno 2 da Martin, secondo a Motegi con l'Aprilia, che piazza al terzo posto Bezzecchi. Tennis, uno straordinario Novak Djokovic batte 2-7-1 in rimonta Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev, il tedesco numero 2 del mondo. Deve così rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. Basket, seconda di Serie A, la Virtus Bologna batte 98-89 in casa la Maxima Roma, successo interno per la BC Roma che travolge 108-70 Tortona. Venezia passa 88-82 a Trieste, Varese 85-77 a Scafati. Stasera Cantù, Udine e Verona Milano completano il turno. Prima giornata della 1 donne di volley, sabato il successo di Milano su Firenze, ieri Conegliano Cuneo 3-0, vittorie esterne al tie break per Chieri e Novara, rispettivamente su Scandicci e Busto Arsizio. Talmassons passa 3-0 a Brescia, 3-1 Bergamo Macerata e Vallefoglia San Giovanni in Marignano. Ciclismo infine, due azzurri sul podio degli europei, argento per Giulio Ciccone, beffato al photo finish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro di Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutto

0: la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
0: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
3: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Aiurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
6: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
5: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
6: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
5: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
2: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
0: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
3: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
4: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
3: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
4: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
3: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
4: Il ricamo che ti distingue.
5: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
6: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, sono Giuseppe Vissaglio. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
2: Buongiorno a tutti e buon inizio settimana. Sulla nostra regione il tempo ancora è stabile, però passa un po', ieri è umido in quota, quindi c'è un po' di nuvolosità medio alta e un peggioramento si verificherà nella giornata di giovedì, quando passerà un fronte freddo con qualche temporale, piogge che potrebbero essere anche abbondanti e intense. Per le prossime ore ci attendiamo cielo variabile, appunto per il passaggio di nubi stratiformi, con temperature massime un po' più basse rispetto agli scorsi giorni, intorno ai 22-23 gradi su pianura e costa. Poi domani ancora cielo variabile per la presenza di nubi stratiformi, le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. Nella notte potrà soffiare un po' di burino a Trieste, poi in testa è tutto.
1: Perfetto, grazie mille, intanto voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Naturalmente in salute. Programma specializzato in erboristeria e rimedi naturali offerto da La Bottega delle Spezie in via Combi 12 a Trieste.
5: Cari amici di Naturalmente in Salute, ben ritrovati in questa prima puntata di ottobre. L'umidità autunnale, lo sappiamo, risveglia i dolori articolari, un po' di rigidità. Allora l'artiglio del diavolo viene in nostro soccorso perché contiene arpagosidi, ovvero dei potenti antinfiammatori naturali che riducono il dolore senza danneggiare lo stomaco, e si abbina perfettamente anche alla boswellia. Il consiglio extra è quello di abbinare l'artiglio del diavolo alla boswellia per proteggere le nostre cartilagini. Per trovare i prodotti migliori, ovviamente rivolgetevi con fiducia alla vostra erboristeria preferita. Infine, la nostra ricetta fai da te di questa puntata è l'olio riscaldante. Lo prepareremo così: ci serviranno 50 ml di olio lito di arnica, più 5 gocce di olio essenziale di zenzero, più 5 gocce di olio essenziale di pepe nero. Andremo a massaggiare la sera sulla zona dolorante per produrre un calore decontratturante. E anche l'autunno non sarà più un problema. Come sempre vi ricordo di rivolgervi alla vostra erboristeria di fiducia per questo tipo di ricette, perché sì, sono ingredienti naturali, ma come tutti hanno delle controindicazioni e quindi dobbiamo conoscere quelle che sono le nostre predisposizioni, le nostre problematiche o quelle che sono interazioni che ci danno fastidio, per poter appunto scegliere i migliori per noi. Torniamo la prossima settimana, ci occuperemo dei primi sintomi di raffreddamento e come combatterli.
4: Sei stanco? Vuoi supportare le tue difese immunitarie in modo naturale? Hai voglia di depurarti con tisane personalizzate? Allora vieni alla Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste. Sapremo consigliarti al meglio, ascolteremo le tue esigenze e grazie alla nostra esperienza ventennale creeremo la giusta miscela per te. Il nostro team di professionisti laureati ti darà consigli per il tuo benessere a 360 gradi. La Bottega delle Spezie è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16:30 alle 19. Passa a trovarci.

0: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
3: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi 2 weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
2: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
4: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri. Partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si. Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.
6: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05 200 su unipoptrieste.it.

0: 800 FM.
1: Fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cislin. Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Abbiamo ridotto le disuguaglianze e potenziato l'autonomia energetica con le rinnovabili, affrontando al contempo tiranni, tecno-oligarchi e regimi genocidi, scrive aggiungendo: è ora tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Il leader spagnolo spera, dal canto suo, in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatesi in questi giorni per protesta proprio sul fatto politico che ha innescato la crisi di governo, la bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. La Corte d'Appello di Milano rigetta anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti in caso di tale esito giudiziario. La salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Scade oggi lo sconto sulle accise al gasolio. Da domani, dalle anticipazioni del governo, si dovrebbe tornare al meccanismo delle accise mobili, con la possibilità di scontare fiscalmente in modo indiretto gli eventuali rincari. Rilevanti peraltro i ribassi registrati negli ultimi giorni per effetto dei price cap deliberati dai principali produttori. Calcio, quarta e ultima gara per l'Italia di Mancini nella prima finestra di Nations League. Reduce dal bel pari in casa della Francia, gli azzurri affrontano stasera a Bologna la Turchia, battuta 4-1 a domicilio una settimana fa. È serata decisiva per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia, prima nel girone. Serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di

0: Visita bellettigroup.com. Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
1: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
2: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
4: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
1: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
3: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
4: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
3: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
5: Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
6: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdzlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org. Il Termenhotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
7: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
6: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
7: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.

0: un rimedio naturale ai vostri problemi di salute. Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
1: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
2: Ricamificio Spillo. Il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
2: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
2: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
3: Il ricamo che ti distingue.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla Grande Festa del Mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
6: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
7: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta. Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale, 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio a Yurtai di

0: costo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
1: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantiere Nautico Forza 7.it.

Cafeína. Punto Zero FM.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13:03.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La Spagna al voto. Il primo ministro Pedro Sánchez ha indetto elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti governativi sulla casa. Sentiamo Alessio Galea.
3: L'annuncio questa mattina in diretta dal Palazzo della Moncloa. Il premier spagnolo Sánchez ha sciolto le riserve e indetto elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza legislativa. La decisione arriva dopo la schiacciante sconfitta subita la scorsa settimana in congresso, quando gli indipendentisti catalani di Junts, ritirando il sostegno al governo di minoranza di Sánchez, si sono uniti al Partito Popolare a Vox, votando contro le sue proposte abitative. L'affossamento dei decreti legge sulla casa è avvenuto sullo sfondo di fortissime tensioni sociali dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui era in affitto da 70 anni, un caso divenuto simbolo delle proteste di piazza e che ora Sánchez tenta di capitalizzare. Nel suo discorso ha promesso di rafforzare il sostegno pubblico e ha avvertito: è tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari, Alberto Núñez Feijóo.
2: E alle elezioni in Brasile, esito rinviato al ballottaggio del 25 ottobre. Avanti al primo turno di ieri, Flavio Bolsonaro col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. È finito il tempo del Partito dei Lavoratori, commenta il leader nazional liberale, che incassa i complimenti delle destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Espereia. Lula si dice certo della rimonta e ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare del padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta del 2022. Mentre il fuoco incrociato russo-ucraino continua, salgono ancora le tensioni tra Europa e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto. Monitoriamo la situazione, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Al Bundestag il capo dei servizi tedeschi Jäger parla di rischi di guerra violenta con Mosca, citando il presunto attentato russo allo scalo di Lipsia. Ieri a Kiev il cancelliere Merz ha annunciato 9 forniture militari per l'Ucraina, incluse armi a lungo raggio. Va a 3 scienziati pionieri nello studio del comportamento delle cellule cerebrali, il premio Nobel per la medicina, che apre la settimana del primo più ambito al mondo e celebra in questa edizione i 125 anni dalla sua istituzione. Daniele Ubaldi.
4: Sono Carla Deiseroth, Peter Higman e Georg Nagel, i 3 scienziati che hanno vinto il premio Nobel per la medicina 2026. Insieme sono i padri dell'optogenetica, un sostanzioso passo in avanti nella possibilità di comprensione e interazione con la complessità del cervello umano. I 3 hanno costruito un percorso fatto di scoperte

0: gene della canaloro-rodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello di esseri vivi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce. L'optogenetica ha rapidamente acquisito un impatto globale, aprendo scenari inediti sulla cura di deficit neurologici o patologie psichiatriche, e promette di fotografare i circuiti neurali di ricordi, emozioni e comportamenti.
1: La Corte d'Appello di Milano ha rigettato anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti. In caso di tale esito giudiziario, la salute vince ancora. Applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Calcio infine, stasera quarta gara di Nations League per l'Italia, che dopo i progressi messi in mostra nel pari in casa della Francia vuole chiudere la prima fase con una vittoria ultima a 0 punti l'avversaria, la Turchia di Vincenzo Montella, che rischia la panchina. Il tecnico difende il suo operato, gli viene in soccorso il nostro CT Roberto Mancini.
2: Io, piaccia o meno, sono l'unico allenatore ad aver portato la squadra in Nations League. Sono determinato, convinto e anche fiducioso, se vogliamo. Io do sempre tutto me stesso con dedizione, con volontà e fiducia soprattutto, ancora di più con il cuore pulito, quindi sono veramente molto sereno in questo senso.
3: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, formata da giocatori veramente bravi tecnicamente, sta attraversando un momento difficile, poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi un po' più di difficoltà, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro riportandola ai mondiali, riportandola nel gruppo A di Nations League.
1: A Bologna arbitra polacco Marciniak, si inizia alle 20.45, allo stesso orario l'altra gara del girone Francia-Belgio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
5: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi 2 weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
4: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
6: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
7: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
6: 7 secoli di storia, 3 frammenti unici, un racconto europeo. La mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdzlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo 7 secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
8: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
1: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste. Ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali, nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. Terme-dobrna.it.
2: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre, dalle ore 9, la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana, in collaborazione con...
3: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
5: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Lucino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
6: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
7: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee regalo originali per i vostri pensieri rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
8: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.

0: Vintage. Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
3: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
4: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
3: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
5: Avete bisogno di una pausa relax? A solo 1 ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.si.
6: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
7: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
8: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
9: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 14 e 7 minuti.
1: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com
3: 360 FVG, la banca giovane e moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
4: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla Grande Festa del Mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
5: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
6: Dal 7 all'11 ottobre Radio.0 trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
7: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Anna, zia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il meteo della costa del Venezia Giulia. In collegamento là con il nostro Giuseppe Vissaldi. Allora Giuseppe, com'è la stazione sulla costa?
3: Ben ritrovati a tutti, anche sulla costa il tempo è stabile, il passaggio è nella giornata di nubi stratiformi determinerà ancora del cielo variabile, con temperature che saranno in lieve diminuzione oggi rispetto agli scorsi giorni, con massime intorno ai 22-23 gradi. Poi la giornata di martedì sarà ancora caratterizzata dal cielo variabile per nubi stratificate di passaggio, ma senza piogge. La notte soffrirà un po' di borino a Trieste, poi venti di Brest, temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime intorno ai 23-24 gradi.

0: gradi. Poi mercoledì si avrà un peggioramento del tempo nella seconda parte della giornata, quando poi, soprattutto verso sera, si potranno verificare dei rovesci e dei temporali sparsi. Inizierà a soffiare vento da sud che annuncerà l'arrivo di un fronte nel corso della giornata di giovedì. È tutto.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
2: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
3: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: hacen RKT y son buenos pero no DJ Alan Gómez. Yo soy CF, mami, hagan caso. Pa' la Rocha Chávez y pa' los giles rafagazo. Turra 7, 2, 3. Atentamente, la banda de los millones. Que no le pinte ninguna, ¿eh? Ahí está, Ñeri, pasame el phone.
1: Ricami Ticcio Spillo. Il ricamo che ti distingue.
2: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile. Personalizzazioni di capi di vestiario. Abbigliamento sportivo o da lavoro. Toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
1: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
2: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
1: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
2: Il ricamo che ti distingue.
3: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee e regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
4: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
5: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crèn. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
4: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
5: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
4: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione. Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
7: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Gisto, come non lo hai mai visto.

0: sia Giulia.
1: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: madre mia!
1: State ascoltando Verano Latino.

0: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche, immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero. Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. cantierenauticoforza7.it. Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Montagna. Vediamo subito oggi: cielo variabile con possibili deboli piogge sparse, temperatura a 1000 metri 15 gradi, a 2000 metri 9 gradi. Domani cielo poco nuvoloso con anche temperature decisamente sopra la norma, a 1000 metri 13 gradi, a 2000 metri 6 gradi. A Sappada invece oggi abbiamo nubi sparse con venti che vanno fino a 16 km all'ora, temperature dagli 8 ai 16 gradi. Domani cielo poco nuvoloso, venti che vanno fino a 15 km all'ora e temperature dai 5 ai 17 gradi. Cortina d'Ampezzo invece pioggia intermittente schiarite, venti che fanno fino a 21 km all'ora e temperature dai 9 ai 16 gradi. Domani invece velato poco nuvoloso, venti che vanno fino a 16 km all'ora, 7-17 gradi le temperature.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ. Suave.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Lo spegnimento degli altoforni entro fine ottobre era stato disposto lo scorso luglio in vista dell'udienza di Cassazione fissata il 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico e la motivazione dei giudici milanesi. Soddisfatti i legali dei cittadini di Taranto che hanno intentato la causa civile, mentre c'è preoccupazione per l'impatto occupazionale. E poi c'è la crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori entro 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione, quanto emerso dall'incontro odierno al MIMIT con l'azienda e le parti sociali. Siamo pronti a sostenere il nuovo piano di rilancio anche con strumenti straordinari nella prossima legge di bilancio, ha dichiarato il ministro Urso. Settimana decisiva per la legge elettorale, giunta in terza lettura all'esame dell'Aula della Camera. Il Governo ha preannunciato 3 questioni di fiducia, il primo voto sui primi 3 articoli tra oggi e domani. Giovedì previsto il voto finale. Per la coalizione di centrodestra è una prova di unità dopo le divisioni registrate sul testo. All'attacco le opposizioni che giudicano abnorme soprattutto il premio di maggioranza assegnato alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Senza tregua il conflitto in Ucraina, un doppio attacco missilistico sulle infrastrutture di Kharkiv ha provocato 1 morto, 6 feriti e privato dell'elettricità oltre 22.000 persone. Il bilancio complessivo dei raid russi sull'intera Ucraina nelle ultime 24 ore di almeno 5 vittime e 61 feriti. Ed è ancora tensione al confine tra NATO e Russia. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale, mossa che il Cremlino fa sapere di monitorare con attenzione. Ieri la visita a sorpresa del cancelliere tedesco a Kiev, incontrando il leader ucraino Zelensky, Friedrich Merz ha promesso nuovi aiuti militari comprensivi di armamenti a lungo raggio. Peter Hegemann, George Nagel e Karl Deiseroth sono i 3 vincitori del premio Nobel 2026 per la medicina, 2 tedeschi e 1 americano che hanno individuato una proteina responsabile dell'attività neuronale e fondato la optogenetica. La proclamazione è avvenuta stamani presso l'Assemblea del Nobel del Karolinska Institute a Stoccolma, in Svezia. Sulla scia del pareggio conquistato a Parigi contro la Francia, la nazionale di Roberto Mancini conclude il primo miniciclo di Nations League affrontando a Bologna la Turchia, travolta 4-1 a Bursa. Tornano dal primo minuto Barella e il giovane Romano. In attacco spazio a Vergara e Scamacca. Ore 20:45 l'inizio. Ed è tutto, a più tardi.
3: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
4: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
5: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
3: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia,

0: ordine italiano di Tarvisio. www.warmbadehof.com.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
2: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05 200 su unipoptrieste.it.

0: con Lift Me Up, Lift Me Higher.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Just in time.
3: Radio Orologio.
4: Sono le 15 e 27 minuti.
5: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Sei un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
4: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta,
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
6: Dal 7 all'11 ottobre Radio.0 trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
7: Wow, cos'è questo?
8: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
7: E sotto?
8: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
7: E le saune?
8: Sì, sono state completamente rinnovate.
9: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
10: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli, ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
11: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

Vero, numero 9 in salita. A me Kastner, Marcus, Soul by Night. Progetto Lift Me Up, Lift Me Higher. Andiamo ad ascoltare la versione original.

Genesis, Ronald Clark, All Right, Extended Mix, due verso l'alto anche per Ronald Clark. Andiamo ad aggiornare anche la settima posizione, Alex Biggie, Frank Milestone, il brano è Shape of My Heart, dice qualcosa? C'è la versione originale che è quella del grande Sting

0: Mr. Jake.
1: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee e regalo originali per i vostri pensieri rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
2: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana, in collaborazione con
3: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
4: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
5: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
6: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com. Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: DJ Manuel, numero 3, direttamente dalla numero 5 dello scorso appuntamento. Stiamo per entrare verso la nuova numero 1 di Central Selection. Manca solo ancora la numero 2, stabile come 7 giorni fa. DJ Pippi, Willy Graff, Anderson Poisling, Universe Language.
1: Mr. Jake está girando los discos para ustedes. Número 1.

Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Far West intorno all'ora di pranzo sulla A14 tra Foggia e Cerignola, dove una banda di uomini armati ha assaltato un portavalori, esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Per coprire la fuga i malviventi hanno gettato chiodi sulla strada e dato alle fiamme alcuni mezzi. L'autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Non si sa se l'assalto sia stato poi portato a termine. Nuovo inciampo nella crisi dell'ex Ilva. La Corte d'Appello Civile di Milano ha ribadito lo stop per l'area a caldo dello stabilimento di Taranto, respingendo il secondo ricorso d'urgenza di Acciaierie d'Italia. Nella sentenza i magistrati hanno ribadito la preminenza della tutela della salute rispetto agli interessi di natura finanziaria, confermando lo spegnimento degli impianti entro fine mese in vista dell'udienza in Cassazione del 20 ottobre. Cresce però la tensione sul versante occupazionale, dove l'indotto prevede circa 2.500 possibili esuberi. Altra crisi aziendale, passi in avanti nella trattativa Electrolux al Mimit. Il gruppo svedese ha ritirato il piano di 1.450 licenziamenti unilaterali, orientandosi verso un piano triennale di uscite volontarie e incentivate per 1.250 dipendenti, affiancato dall'uso degli ammortizzatori sociali. Il ministro Urso ha garantito il sostegno statale. Settimana decisiva per la legge elettorale, giunta in terza lettura all'esame dell'Aula della Camera. Il governo ha confermato la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Il primo voto sui primi tre articoli tra oggi e domani. Giovedì previsto il voto finale. Resta critica la situazione in Ucraina. A Kharkiv un doppio blitz missilistico ha colpito impianti strategici e aree abitate, causando 3 morti e 25 feriti e lasciando oltre 22.000 utenze al buio. Intanto l'Estonia ha spostato truppe al confine con la Russia, movimento monitorato dal Cremlino, mentre dal Bundestag la difesa tedesca lancia allarme su rischi di escalation, citando presunti sabotaggi all'Ipsia. Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato all'americano Carl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e George Nagel. L'assemblea del Karolinska Institute di Stoccolma ha premiato la scoperta della proteina canale attivata dalla luce, ricerca fondamentale che ha aperto la strada all'optogenetica. Stasera alle 20.45 la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini torna in campo a Bologna contro la Turchia per il ciclo di Nations League dopo il successo a Bursa e il pareggio a Parigi. La formazione azzurra

0: Vedrà il rientro di Barella e Romano a centrocampo con la coppia d'attacco composta da Vergara e Scamacca. È tutto, a più tardi.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
2: Wow! Cos'è questo?
3: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro e si apre persino.
2: E sotto?
3: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle Terme di Lasco, in Slovenia.
2: E le saune?
3: Sì, sono state completamente rinnovate.
4: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
5: Dal 7 all'11 ottobre, Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
6: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
7: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 16 e 18 minuti.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana Colana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
2: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
3: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
4: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
3: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
4: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
3: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
4: Il ricamo che ti distingue.
5: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
6: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto? Primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palma Nova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
7: Smottamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di Armo e Puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12. Con Betonfer, no problem.
8: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
8: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.

0: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
1: Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
2: 7 secoli di storia, 3 frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdzlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo 7 secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org. Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
3: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
4: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
5: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.

0: Zia Giulia.
1: Hit Italia, la musica italiana di Radio.0.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. I giovani azzurri di Belle Speranze hanno restituito linfa alla nazionale offesa dalle ripetute onte mondiali. Il ritorno di Roberto Mancini ha riportato entusiasmo, spirito di appartenenza, più di tutto gioco e risultati dopo il debutto shock con il Belgio. Ipnotizzata in quel di Parigi la Francia di Zidane, l'Italia torna ad incrociare in questo scorcio iniziale di Nations League la Turchia, annientata lunedì scorso a Bursa, che ha messo Vincenzo Montella sulla graticola. Ore 20:45, stadio dall'Ara Stracolmo per la rivincita con i turchi. Linea Bologna.
1: L'anomalo mini tour de force targato Nations League questa sera volge al termine. L'Italia, attualmente terza nel suo girone dietro Francia e Belgio, affronta a Bologna la Turchia del traballante Vincenzo Montella, ancora a quota zero. A Bursa finì 4-1 per noi, ma Roberto Mancini non accetta cali di concentrazione.
2: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
1: Molti cambiamenti questa sera rispetto al pari pieno di cose di Parigi. Assente Ken, tornato a casa per un problema alla tibia. In attacco Scamacca, titolare con Pio Esposito in panchina. A centrocampo torna Nicolò Barella dopo l'esclusione dal gruppo presente in Turchia e la panchina in Francia. Ma per l'interista, campione d'Europa con il Mancio nel 2021, nessuna polemica.
3: Io non vedo qua scritto nazionale italiana Nicolò Barella, vedo nazionale italiana. Quindi logicamente è un dispiacere non giocare, però io sono disposto per la nazionale a giocare 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che sono, anche uno.
1: Dall'Ara vicino al sold out, fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Insieme a Italia-Turchia, nel gruppo 1 la Francia di Zidane, priva di Mbappé, ospita il Belgio per blindare il primo posto. Transalpini a quota 7 in classifica, un punto in meno i diavoli rossi, che dovranno fare a meno di De Bruyne. Zidane si affida al tridente Ulisse Dembélé-Barcola. Aspettando la nazionale maggiore, serata clou per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia. Prima nel girone serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto ed evitare i playoff. Il CT dell'Under si coccola i suoi gioielli.
4: Siamo stati 15 giorni insieme, si sono sempre allenati con il massimo impegno, hanno sempre fatto le cose con grande professionalità e soprattutto fra loro sento che c'è la convinzione che vinceranno.
0: Voltiamo pagina, è accaduto di tutto ieri a Sepang, la pista malese causa guerra prestata al Gran Premio del Bahrain. Torna a vincere dopo quasi un anno Verstappen, straordinario il terzo posto in rimonta di Hamilton, ma merita la copertina Kimi Antonelli, secondo in fuga verso il mondiale, complice il KO del primo rivale, il compagno della Mercedes Russell, ora staccato di 84 punti a 7 gare dal termine. Ascoltiamo il campione bolognese.
5: A Singapore capiremo molto meglio come andrà questo pacchetto nuovo, perché comunque è una pista con asfalto nuovo, anche giriamo di notte, quindi non fa così tanto caldo e dovrebbe farci capire meglio come andrà questo pacchetto per davvero.
0: Domenica appuntamento a Singapore. Basket, un doppio posticipo conclude stasera la seconda di Serie A, alle 20 Cantù Udine, alle 20:45 Verona Milano. Infine il tennis, che rimane a fare per fuoriclasse di ieri e di oggi. Dopo aver sconfitto Zverev, che salva anche il numero uno di Sinner, si ripete l'Evergreen Novak Djokovic. A Pechino il 39enne serbo si sbarazza del russo Daniil Medvedev, che sotto 7-5-5-3 è stato squalificato per aver colpito, seppur involontariamente, con la pallina uno spettatore in prima fila. Domani Djokovic contenderà la vittoria all'australiano De Minaur. Dal canto suo fa festa anche Carlos Alcaraz, che conquista la prima finale dall'infortunio al polso in quel di Tokyo, superando il connazionale Munar. Il numero 3 ATP sfiderà domani il ceco Lechka. Ed è tutto, buona serata.
6: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
7: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
6: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
8: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e metti divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport, liberi di volare a un passo da casa.
9: 360 FVG, la banca giovane, moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo.

0: E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
0: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
3: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Aiurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, nostro Giuseppe Vissaglio. Allora, Giuseppe, come è stazione meteo?
3: Buon pomeriggio a tutti. Fino alla giornata di mercoledì, fino alla prima parte di mercoledì, si avrà ancora alta pressione, quindi tempo stabile, anche se ci sarà il passaggio di qualche nubifra di forma. Infatti sia oggi che domani avremo ancora condizioni di cielo variabile per il passaggio di nubi stratificate, con temperature massime ancora sopra la media, non di tantissimo, intorno ai 23-24 gradi per quanto riguarda i valori massimi, in minima e in media intorno ai 10 gradi sulla pianura, 16 gradi sulla costa. Poi mercoledì appunto si avrà un peggioramento del tempo dalla seconda parte della giornata, con vento che inizierà a soffiare da sud. Si potrà verificare qualche pioggia, qualche isolato temporale, soprattutto in serata. Poi giovedì la giornata peggiore, con cielo coperto e piogge anche intense, con temporali, temperature che saranno poi in diminuzione nei valori massimi. È tutto.
2: Perfetto, puoi rimettere sempre collegati con Radio Punto Zero.
4: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
5: Hit Italia, la musica italiana.

0: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
1: Smuttamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di Armo e Puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12. Con Betonfer, no problem.
2: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova, attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte, tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta, da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
3: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
6: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
7: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crema. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
6: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
7: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
6: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.

0: Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire, nel timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
1: Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
2: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana, in collaborazione con
3: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
5: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
6: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
7: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
8: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre, anticipando di 9 mesi la fine della legislatura, dopo la bocciatura dei decreti sull'emergenza abitativa. La caduta della maggioranza è stata provocata dall'alleanza degli indipendentisti catalani di Junts con il Partito Popolare e con Vox. Il governo aveva varato le misure per rispondere alle imponenti proteste di piazza per il diritto all'abitare, esplose in tutto il paese. Entra nella fase decisiva l'iter della legge elettorale alla Camera, giunta all'esame della terza lettura. Il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli del testo, blindando l'impianto del provvedimento in vista del voto finale previsto per giovedì. In aula le forze di opposizione attaccano la riforma, in particolare sul premio di maggioranza e sulle norme sulla presentazione delle liste, ritenute penalizzanti per il pluralismo democratico. Nuovo incidente sul lavoro. Un operaio di 59 anni di origine albanese ha perso la vita in ospedale a Cesena, dove era stato trasportato dopo essere precipitato dall'impalcatura nel cantiere dove stava lavorando, nel Riminese. E ci sono 3 indagati per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto domenica in ospedale dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. La vittima, nella stessa mattinata, aveva raccontato alla moglie di essere a lavoro su un tetto e prima di morire era riuscita a dire ai soccorritori di essere caduto da una scala. La procura di Napoli procede per omicidio colposo. So che il perdono non si può pretendere, mi assumo fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato. Così oggi in aula a Milano Gianluca Soncini, il 52enne accusato di aver ucciso la compagna Pamela Genini, 28 anni, con oltre 70 coltellate. Ha chiesto scusa alla famiglia. Scuse e dichiarazioni tardive che respingiamo al mittente, la replica della madre della vittima. Aspettando la nazionale maggiore alle 20:45 a Bologna contro la Turchia per la Nations League, serata decisiva anche per l'Under 21 nella qualificazione europea. Dalle 18:30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia, prima nel girone. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per l'autoimpiego.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: È tutto, a più tardi.
2: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Lucino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
3: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale, 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13. Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
6: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto.

0: oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
1: 360 FVG, la banca giovane e moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
2: Dal 7 all'11 ottobre, Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
3: Wow, cos'è questo?
4: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
3: E sotto?
4: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
3: E le saune?
4: Sì, sono state completamente rinnovate.
5: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
6: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
0: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
7: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
8: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
7: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
9: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
0: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
6: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
1: Moon. La Luna è più vicina che mai. Scopri la Luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon. Vieni a viverla a Jesolo. Aperto ogni sabato e domenica.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
4: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
5: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
6: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere e monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio è di 5 morti e una quarantina di feriti. La Spagna andrà al voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sanchez, dopo l'affossamento dei 2 decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sanchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per portare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
3: L'economia.
2: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata il 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda, le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura, la migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sanchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. Si è conclusa nei giorni scorsi la settimana di eventi per la giornata europea delle fondazioni. Tra i progetti, quello di ACRI, associazione di fondazioni e di casse di risparmio SPAE a Sifero, dedicato alla prevenzione sociale e al benessere delle comunità. Il servizio di Nicola Compagnone.
4: Per gli italiani la prevenzione ha oggi un nuovo significato che non riguarda solo le cure ma si estende anche alle relazioni sociali. Secondo un'indagine SVG, per il 73% degli intervistati prevenire significa anche avere una vita sociale attiva, ma il 48% dichiara di non avere persone su cui contare, il 47% di essersi sentito solo. Giulia Costantini, ricercatrice SVG.
5: Questo dato è particolarmente forte soprattutto tra gli under 35, dove il 59% ha dichiarato di non avere una rete di supporto in caso di fragilità e il 64% si è sentito solo, escluso o isolato dalla comunità in cui risiede.
4: Per andare incontro alle necessità di prevenzione sociale e al benessere delle comunità, ACRI a Sifero, in occasione della 14ª giornata europea delle fondazioni, hanno promosso la campagna Chi ben comincia, la comunità che previene. Giovanni Azzone, presidente ACRI.
6: Quest'anno il filo conduttore è proprio quello della prevenzione, cioè il fatto che per noi da un lato bisogna intervenire sulle fragilità, sulle persone che soffrono oggi, ma prevenire vuol dire cercare di fare in modo che questa sofferenza non ci sia nel futuro.
2: È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Sette secoli di storia, 3 frammenti unici, un racconto europeo. La mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Meizlich ad Aquileia. Per la prima volta dopo 7 secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
8: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57ª regata velica Barcolana. in collaborazione con
0: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
7: Il Termenhotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
7: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
9: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
10: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
11: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il meteo della costa di Firenze Giulia. In collegamento all'Arpano su Giuseppe Vissaldi. Allora Giuseppe, com'è la situazione sulla costa?
2: Ben ritrovati a tutti, anche sulla costa il tempo è stabile, il passaggio è nella giornata di nubi stratiformi determinerà ancora del cielo variabile, con temperature che saranno in lieve diminuzione oggi rispetto agli scorsi giorni, con massime intorno ai 22-23 gradi. Poi la giornata di martedì sarà ancora caratterizzata dal cielo variabile per nubi stratificate di passaggio, ma senza piogge. E la notte soffrirà un po' di borino a Trieste, poi venti di brezzo, temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime intorno ai 23-24 gradi. Poi mercoledì si avrà un peggioramento del tempo nella seconda parte della giornata, quando poi, soprattutto verso sera, si potranno verificare dei rovesci o dei temporali sparsi. Inizierà a soffiare vento da sud che annuncerà l'arrivo di un fronte nel corso della giornata di giovedì. È tutto.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
3: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla Grande Festa del Mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
0: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
3: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
4: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra

più lo stesso. Il tempo vola, l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
3: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
4: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
3: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
4: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
3: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
4: Il ricamo che ti distingue.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
0: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio a Yurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone. La forza dell'acqua termale. Il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso. 0481 41 27 13.
5: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisantantonio.it.

0: Buonasera da Nicola De Muro. La Spagna tornerà alle urne a fine novembre, prima della scadenza naturale della legislatura. Lo ha deciso il primo ministro socialista Sánchez dopo la bocciatura da parte del Parlamento dei suoi decreti per l'emergenza abitativa, a far da cornice la forte mobilitazione popolare che investe il paese sul diritto all'abitare. Laura Supino.
1: Dopo alcuni giorni di riflessione, Pedro Sánchez stamane ha rotto gli indugi. Il premier spagnolo ha sciolto le camere e ha annunciato che la Spagna andrà a elezioni anticipate il 29 novembre prossimo, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge varati per far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna, crisi comune a molti paesi europei. A far saltare gli equilibri sono stati gli indipendentisti catalani di Junts, che ritirando il sostegno al governo di minoranza del premier si sono uniti al Partito Popolare e a Vox votando contro. A spingere l'esecutivo a mettere mano all'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui viveva da 70 anni. Il movimento degli acampados, che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole, chiama ora alla lotta anche i sindacati, invocando lo sciopero generale. Una rabbia sociale che Sánchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare. Contro la peggiore opposizione della storia, ha detto stamane, è ora di dare più forza al campo progressista.
0: La guerra in Ucraina, sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi della Russia. Il Cremlino fa sapere: monitoriamo con attenzione. E continuano a intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In particolare oggi su Kharkiv il bilancio è di 5 morti e una 40 di feriti, in via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. In Italia in primo piano le gravi emergenze occupazionali, confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico e la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori in 3 anni. E quanto emerso dall'incontro odierno al MIMIT con l'azienda e le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. La RAI ha deciso di sospendere Sigfrido Ranucci per 10 giorni in seguito alla valutazione della commissione per il codice etico dell'azienda. Alla base della decisione ci sarebbero alcune contestazioni disciplinari nei confronti del giornalista, il contenuto di alcune mail aziendali inoltrate a Walter Lavitola e gli ingressi in RAE della sindacalista Laura Cianfoni. Il provvedimento sarà impugnato, così Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci. Il funzionamento del cervello umano è l'orizzonte della ricerca che è valsa il Nobel per la medicina 2026, assegnato oggi, a 3 scienziati, 2 tedeschi e 1 americano, che hanno individuato una proteina responsabile dell'attività neuronale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Il Nobel per la medicina, che apre la settimana in cui vengono assegnati i premi più autorevoli al mondo, va a Carla Deisseroth, Peter Egemann e Georg Nagel, i 3 padri dell'optogenetica. Un filo che da Berlino a Würzburg unisce le cattedre, i laboratori fino all'università di Stanford, ha messo insieme le loro scoperte sul funzionamento delle cellule del cervello per aprire nuove prospettive di cura e ricerca neurologica. I 2 scienziati tedeschi, Egemann e Nagel, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. A questo punto negli Stati Uniti Carl Deisseroth introduce il gene della proteina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello degli esseri viventi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce. L'optogenetica ha rapidamente acquisito un impatto globale, aprendo scenari inediti sulla cura di deficit neurologici o di patologie psichiatriche, e promette di fotografare i circuiti neurali di ricordi, emozioni e comportamenti.
0: Ancora davanti agli occhi di tutti la brillante prestazione di Parigi contro la Francia, la nazionale di Roberto Mancini conclude la prima finestra di Nations League. Alle 20.45 a Bologna gli azzurri affrontano la Turchia, battuta nettamente 7 giorni fa a domicilio. Linea a Maurizio Pizzoferrato.
3: L'anomalo Mini Tour de Force targato Nations League questa sera volge al termine. L'Italia, attualmente terza nel suo girone dietro Francia e Belgio, affronta a Bologna la Turchia del traballante Vincenzo Montella, ancora a quota zero. A Bursa finì 4-1 per noi, ma Roberto Mancini non accetta cali di concentrazione.
4: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
3: Molti i cambiamenti questa sera rispetto al pari pieno di cose di Parigi. Assente Ken, tornato a casa per un problema alla tibia, in attacco Scamacca titolare con Pio Esposito in panchina. A centrocampo torna Nicolò Barella dopo l'esclusione dal gruppo presente in Turchia e la panchina in Francia. Ma per l'interista, campione d'Europa con il Mancio nel 2021, nessuna polemica.
5: Io non vedo qua scritto nazionale italiana Nicolò Barella. La vedo nazionale italiana, quindi logicamente è un dispiacere non giocare, però io sono disposto per la nazionale a giocare 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che sono, anche uno.
3: Dall'area vicino al sold out, fischio d'inizio alle 20.45, arbitra il polacco Marciniak. Da Bologna, Maurizio Pizzoferrato.
0: È tutto per oggi, buona serata.
6: Oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
7: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
8: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi 2 weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
7: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
9: Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
10: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'autoscuola H2

0: Una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com. Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee e regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.

0: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
2: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
2: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
2: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
3: Il ricamo che ti distingue.
4: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
5: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
6: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crem. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
6: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
6: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Firenze Giulia, in collegamento con l'ARPA, nostro Giuseppe Vissaglio. Allora, Giuseppe, come è stazione meteo?
3: Buon pomeriggio a tutti, fino alla giornata di mercoledì, fino alla prima parte di mercoledì si avrà ancora alta pressione, quindi tempo stabile, anche se ci sarà il passaggio di qualche nubifra di forma. Infatti sia oggi che domani avremo ancora condizioni di cielo variabile per il passaggio di nubi stratificate, con temperature massime ancora sopra la media, non di tantissimo, intorno ai 23-24 gradi per quanto riguarda i valori massimi, in minima e in media intorno ai 10 gradi sulla pianura, 16 gradi sulla costa. Poi mercoledì appunto si avrà un peggioramento del tempo dalla seconda parte della giornata, con vento che inizierà a soffiare da sud. Si potrà verificare qualche pioggia, qualche insolato temporale, soprattutto in serata. Poi giovedì la giornata peggiore, con cielo coperto e piogge anche intense, con temporali, temperature che saranno poi in diminuzione nei valori massimi. È tutto.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
4: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
5: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: la qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
4: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
5: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: soluzioni per vivere meglio?
1: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
0: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. cantierenauticoforza7.it.
3: Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
4: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
5: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
6: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
6: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
8: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
9: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Lo sapevi? Il bello del sotto costo di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
1: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
2: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crem. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
1: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
2: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
1: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
5: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
6: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
7: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
6: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

0: Effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
1: Smottamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di armo e puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12 con Betonfer. No problem.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

I nostri anni sono pillole per il raffreddore, sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'onore, un susseguirsi di facce nate col bianco e nero, che rimangono le stesse anche in multicolore. Sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla Grande Festa del Mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
2: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
3: Dal 7 all'11 ottobre, Radio.0 trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
4: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
5: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
4: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
5: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.

set you free.

0: și cu Lift Me Up, Lift Me Higher.
1: 101 House Selection, la clasifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Just in time. Radio Orologio.
3: Sono le 22 e 26 minuti.
4: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
5: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
4: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a un chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social. Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
6: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
7: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
8: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.

1.0, numero 9 in salita. A Mike Kastner, Marcus, Soul by Night, progetto Lift Me Up, Lift Me Higher. Andiamo ad ascoltare la versione original mix.

8, Tenesius, Ronald Clark, All Right, Extended Mix, 2 verso l'alto anche per Ronald Clark. Andiamo ad aggiornare anche la settima posizione, Alex Biggie, Frank Maelstone, il brano è Shape of My Heart, dice qualcosa? C'è una versione originale che è quella del grande Sting. Andiamo ad ascoltare.

0: con Mr. Jake.
1: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
2: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
3: Ricamificio Spillo. Il ricamo che ti distingue.
4: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile. Personalizzazione di capi di vestiario. Abbigliamento sportivo o da lavoro. Toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
3: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
4: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
3: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
4: Il ricamo che ti distingue.
5: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
6: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
7: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
8: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.

0: DJ Manuel, numero 3, direttamente dalla numero 5 dello scorso appuntamento. Stiamo per entrare verso la nuova numero 1 di Central Selection. Manca solo ancora la numero 2, stabile come 7 giorni fa. DJ Pippi, Willy Graff, Anderson Poisling, Universe Language.
1: Mr. Jake está girando los discos para ustedes. Número 2.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 23 e 7 minuti.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
4: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia.
5: Dal 7 all'11 ottobre Radio.0 trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Punto Zero vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.
1: Tu ce l'hai con me, io ce l'ho con me. Penso ancora senza rap.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 23 e 13 minuti.
2: Sciroppo di Trap con Joe DJ.

0: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
2: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
0: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Guarda come cazzo fletto, doppio passo Michael Jackson. Troia, vengo dal futuro, come motherfucking Jetson. Rockstar, Troia, sì come Marilyn Manson. Faccio cose non

0: cuoco, baby. Mi piace se ti muovi, dimmi qualcosina, poi rifammelo di nuovo. Scendi, guardami negli occhi, candy, fa pazzo per i fiocchi. La gaga.
1: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.